0: Dai, effettivamente.
1: Five six, clear Samaritan back in service.
0: 5:56.